Asen nina musu vini sihi misani. Suna fagi sami aduga vini afuru. Isalo si vizumi kana la mihle. Tupi gisami nitrivi ya valerami. Amnami te kuzani malugi.